0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top à la carte.
3: 2 settembre 1982. Anche oggi prontissimi coi 10 over the top à la carte. La Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, che oggi si apre dal numero 10 con Frida, I Know There's Something Going On. I can see-

know there's something going on. Questa era Frida sulle frequenze di 7080.it al decimo posto della Weeks Compilation, appuntamento del 2 settembre 1982. Davanti a lei, numero 9, Shy Boy, le Bananarama, mentre in ottava posizione Carly Simon.

oggi per Carly Simon, 2 settembre 1982, all'interno di Weeks Compilation. Nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte, la settima posizione è per Captain Sensible con What, mentre al numero 6 All of My Heart, gli A-B.

0: ABC, questa era All of My Heart, la numero 6 di oggi, 2 settembre 1982 su Wix Compilation. Davanti agli ABC che abbiamo appena ascoltato c'è Don't Go, Yazoo, e al numero 4 gli Hot Chocolate che andiamo ad ascoltare con It Started With A Kiss.
1: The Wix Compilation. Back row.

It Started With A Kiss, erano gli Hot Chocolate, quarti nel nostro appuntamento con Weeks Compilation del 2 settembre 1982. Davanti a loro, al numero 3, Cool and the Gang, Big Fun. E al numero 2 oggi, Save a Prayer, i Duran Duran. Eccoci allora al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. I Know There's Something Going On, numero 10 oggi per Frida. Nona posizione per le Bananarama con Shy Boy. Carly Simon è al numero 8 con Why, mentre al numero 7 c'è What, Captain Sensible. Yazoo, Don't Go, quinta posizione. Quarto posto per gli Hot Chocolate, li abbiamo appena ascoltati con It Started With A Kiss. Big Fun, Cool and the Gang, numero 3. I Duran Duran occupano il secondo posto con Save a Prayer. E in cima alla nostra classifica oggi, 2 settembre 1982, troviamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger, i Survivor, primi nella classifica di 7080.it oggi 2 settembre 1982. Con questo brano, tratto dalla colonna sonora di Rocky, la Wix Compilation termina qui. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte. 7080.it.

0: tanto che aspettavo un'occasione così.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Michele e senti, volevo ascoltare Diamond dei Via Verdi perché mi ricorda tantissimo i primi anni che si andava in discoteca e insomma è un bellissimo ricordo. Ciao, spero di sentire presto la canzone.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra.

0: DAB.it.
1: Hey boomer,
2: quanto sei polemico.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Non mi sono mai sentito così vivo.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Signori e signori, buonasera. TG... In occasione della sua visita in Francia, il Papa ha detto di aver creato l'anno santo extra per aiutare la Roma per vincere lo scudetto. Come tutti sapete, sono uno sportivo, ha dichiarato il Santo Padre e si è gettato nella piscina di Lourdes, dove ha stabilito un record della Madonna.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 70-80

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Ho qui davanti le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e quindi la classifica stilata da Mirella di Bollate. Siamo in provincia di Milano. Ascoltiamo subito la tua numero 10.

0: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Prima canzone di questa classifica di Mirella del 1980, Alice con Il vento caldo dell'estate. Al numero 9 i Decibel con Contessa, Bella d'estate di Mango. Al numero 8, al numero 7 c'è Edoardo Bennato.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Ah,

0: canzonette.
1: Nelle 10 canzoni scelte di Mirella c'è anche questa, quindi di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, album molto fortunato del 1980. Andiamo avanti al numero 6, la PFM con Maestro della Voce, Su di noi di Pupo al numero 5, ascoltiamo Anna Oxa al numero 4.

0: vostre scelte musicali qui su 7080.it. Questa è la classifica di Mirella Di Bollate, quindi siamo in provincia di Milano. La sua numero 3, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, pezzo preso dall'album del 1980, Una giornata uggiosa. Andiamo avanti, ecco anche la numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Balla balla ballerino, pezzo di Lucio Dalla, lo abbiamo incontrato al numero 2. Non ci rimane altro adesso che scoprire anche la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Nel 1982 arriva secondo al Festival di Sanremo questo pezzo di Albano e Romina, Power. Felicità oggi è al numero uno nella classifica di Mirella, che io ringrazio e saluto, e a voi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Papà! Papà!
4: Ma vai via, terrona!
3: A te, la mala Pasqua!
4: Cosa me ne frega? È Ferragosto!
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ragazzi, buongiorno, io chiamo da Biella, praticamente a 3 km da Biella, sono Davide. E chiamo da Candelo, praticamente a circa 3 km da Biella. Mi ricorda la mia canzone, come ripeto, è Video Killer Radio Star, e mi ricorda ai tempi quando per la prima volta presi i primi motorini in mano. Mio padre mi comprò un Ciao ed è il primo motorino che mio padre mi comprò, è il Ciao.
10: La vita ti ha dato molto, ti ha dato una bella bicicletta, quindi non chiedere troppo alla vita.
9: E mi vengono in mente quei bei periodi lì spensierati degli anni 80, che tutti siamo innamorati di quegli anni lì. E ogni volta che sento quella canzone lì mi viene in mente quel periodo lì. Penso periodi bellissimi per tutti.
6: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Cazzo siamo a scuola!
6: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: Ma va a lavorare, coglione!
6: 7080.it presenta...

7080.it è presente negli store di tutte le Smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma lo sai che potevo fare un disco?
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E all'età tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero?
2: Ma io sono sempre stato uno sportivo.
3: Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, ti fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo.
2: Beh, all'incirca.
3: Però i soldi per andare a Milano li hai trovati.
2: Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una
3: per
2: busta.
3: Adesso puoi andare.
2: Grazie, signor maresciallo, e tanta salute.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Radioletta.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Poi là, qui c'è sostanza.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna.
4: Le faccio i miei complimenti.
3: Meritati, modestamente.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ai ai ai ai.
2: Scusi, perché dice ancora ai ai ai?
1: Eh sì, ai ai ai ai. Perché il bambino può effettivamente aver interpretato questa minaccia come un sopruso e di conseguenza può pensare di ritorcere l'ingiustizia subita ricorrendo alla violenza.
3: Ma non è possibile, quel nostro giovanino sia un bambino adorabile proprio.
2: Sì,
3: ma
2: sì.
3: Buono, poi non parla mai, silenzioso, chiuso.
1: Introverso.
2: Sì, introverso.
1: Ai ai ai.
3: Ancora ai ai ai.
1: No, ma peggio.
3: Peggio.
1: È peggio, molto peggio. Un introverso chiuso. Ai ai ai, sono i bambini più pericolosi quando esplodono.
2: Esplode.
3: Hai sentito? Esplodono. Senta, dottore, cosa ci può consigliare?
1: Io vi dico solo una cosa.
2: Sì.
1: State attenti.
3: State attenti. Ai.
0: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Ma in compenso in quelle due ore salì vertiginosamente quasi tutti i gradini della gerarchia aziendale, anche a 3 a 3. Impiegato di settima, scrivania in mogano, poltroncina in scaio finta pelle, telefono pianta di ficus, simbolo del potere. Impiegato di quinta, lampada di opalina, piano di cristallo, naif jugoslavo alla parete, 2 piante di ficus. Impiegato di prima, 4 piante di ficus, 3 telefoni, dittafono, 6 quadri naif, tappeto e moquette per terra. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza, vale a dire serra di piante di ficus e poltrona in pelle umana, quando la fortuna voltò rovinosamente le spalle al semenzare.
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Il governo di Panico ha varato un piano quinquennale per la superproduzione delle uova. Chiunque sia in grado di produrre uova ha il dovere di farlo. In conseguenza di ciò, la celebre ballerina Galina Ulanova, in tournée a Berlino Est, è stata subito nazionalizzata.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Primo modello Volkswagen Golf bianca.
4: Non le vuoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Puoi togliere tutti i fiori, ma non puoi togliere la primavera.

0: Roma.it. Hey Boomer!
1: Guarda ura la Jaru! Guarda ura!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un

0: 80 Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che stai facendo?
2: Ti stavo solo aiutando a fare il bagno. Vuoi anche che ti lavi la schiena?
1: Credi di essere spiritoso? Non lo sai che è pericoloso svegliare una persona così? E se fossi stato svenuto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ha detto di non fare domande.

0: 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Salve, Eloy. Che cosa prende?
6: Vieni a giocare con noi.
7: C'è qualcun altro qui nell'albergo?
6: Per sempre.
7: Ha cercato di strangolare te!
6: Per sempre. Per sempre.
8: Papà, tu non faresti mai del male a mamma mia, vero?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it.
9: Ma dov'è finito il gelato?
10: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
9: Come sarebbe a dire?
10: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
2: Buon 1980. Quest'anno i campionati europei di calcio si svolgono in Italia. L'evento, tra l'11 e il 22 giugno, al quale partecipano solamente 8 squadre, coinvolge gli stadi di Milano, Roma, Torino e Napoli. E quella che vi facciamo sentire ora è la sigla ufficiale.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: A trionfare al Festival di Sanremo di quest'anno è Toto Cutugno con Solo Noi. Non del tutto apprezzato dai critici, la canzone è però un successo in mezzo mondo, con versioni incise in spagnolo, in tedesco, fiammingo, russo e francese.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: L'edizione di quest'anno del Festival Bar viene invece vinta da Miguel Bosé con Olympic Games, brano composto tra gli altri proprio dallo stesso Toto Cutugno. Il brano, rilevato in 31.000 jukebox, sarebbe stato gettonato ben 9.900.000 volte.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao Radio 70-80, un ricordo bellissimo, ricordo quando si era piccoli, adesso ho 35 anni, si scendeva giù a giocare a pallone sotto casa e non c'erano i cellulari, si giocava a calcio continuamente, si guardavano le puntate di Tony e Benji e si cercava di copiare il possibile. E poi si chiamava la mamma, un euro, anzi 1000 lire per comprarsi la bencola. Ciao Radio 70-80, vi voglio bene.
7: Tu mi adori?
8: Sì.
7: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Perché quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

Questa è 7080.it. 1967. Nasce Playman, concorrente italiano di Playboy, che arriverà a superare la versione tricolore con 450.000 copie di tiratura. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Wake Up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1966. Esso lancia in Italia la campagna Metti una tigre nel motore e i ragazzi vanno a caccia di code di tigre, spille, matite ed adesivi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mi scusi, dica lei. Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola allo scappellamento.
5: Come?
4: Adesso.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
6: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti, potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto: al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante... Che cos'è questo rumore?
5: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1973, 2 settembre. A Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint Freddy Martens e Luis Ocaña.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tutti i giorni con 100 lire suoniamo tre canzoni della classifica italiana. Lo facciamo anche oggi, che è il 2 settembre 1978. 100 lire nel Jukebox. E partiamo dalla posizione numero 10, dove c'è questa bella canzone di Umberto Tozzi.
2: Il dottore

0: questi 10 minuti di jukebox, quindi tutti i giorni noi ascoltiamo tre pezzi della classifica italiana. Questa è la numero 10, perdendo Anna Umberto Tozzi, mentre al numero 6 c'è Anna Oxa.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

2 settembre 1978, posizione numero 6, un'emozione da poco, Anna Oxa. Andiamo avanti, ma certo, perché ci manca ancora un disco, ed è proprio questo.

0: Questo è Jukebox, tre canzoni della classifica italiana tutti i giorni in questi 10 minuti. Oggi siamo arrivati al termine con questo pezzo dei Pooh dal titolo Cercami, che occupa anche la seconda posizione nella classifica italiana. Al prossimo appuntamento vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: delle mele, oggi è il tempo delle mail. Siamo diventati gli antenati di noi stessi. Noi siamo quelli analogici, voi i nativi digitali. Noi quelli del postal market, voi quelli degli YouPorn.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Come ricordo, perché le lunghe sere al bar le giustifica a casa.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Per farsi dei nemici non bisogna dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 2 settembre 1981. Ecco qui le 100 lire. Partiamo anche oggi con il nostro spazio Jukebox.
2: E partiamo davvero con un pezzo fortissimo. Ci sono i Rolling Stones e questa è Star Me Up.

0: Jagger e Rolling Stones con Star Me Up ad aprire l'appuntamento con Jukebox.
1: E andiamo avanti, ho già pronta qui la seconda delle nostre tre canzoni per 100 lire. Lui è Christopher Cross e questa è Arthur's Theme. Once in-

0: Arthur's Theme dalla colonna sonora di Arturo, lui è Christopher Cross e voi siete su 7080.it all'interno di Jukebox.
1: E il nostro Jukebox prosegue sempre con una canzone delle classifiche americane qui nel nostro Jukebox. Ci sono i Manhattan Transfer con The Boy from New York City.

0: The Boy from New York City in Manhattan Transfer e prima ancora Christopher Cross, Arthur's Theme e in apertura i Rolling Stones, Start Me Up.
1: 100 lire finite, come pure le canzoni, l'appuntamento torna domani sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1985.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Laggiù nella Valle Felice qualcosa sta avvenendo. La confettura. Ma non ce n'è più. Bombolone. Il tocco finale. Dal piccolo mugnaio bianco este.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
3: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
4: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
3: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
3: La sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
6: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare mille cose per mettersi al sicuro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70

0: www.radiocorse.it.
1: Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Ma un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao a tutti, sono Sara da Bergamo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Paul Young, Love of the Common People. Grazie, buon ascolto.

0: 8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terence Trent D'Arby.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Adesso andatevene tutti, sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 70-80,
5: metti 70-80.
4: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. 70-80.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Altro dir non bo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Kennel Como. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
5: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
4: Comunque sembra sia tutto normale.
6: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it. Questa è 7080.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. A parte svariati cartoni, Heidi, Candy Candy, Giorgi e tutti i robot possibili e immaginabili, ma il telefilm in assoluto con cui siamo cresciute noi femmine è La casa nella prateria.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Super Zimmer!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Roma è stata a casa mia!
5: Vuoi ripetere?
4: Che qui sta, ma Roma è stata a casa mia! E beh... Che devo fare?
5: Non t'azzardassa, non t'azzardassa, va in cucina a farmi la magna che ci ho fatto.
4: A chi? Io ho fatto la donna, l'ho vita da casa, ho fatto l'aeroporto, ma non cucino nemmeno si va ammazzate.
5: Rivedi un po' che hai detto.
4: Io non cucino nemmeno si va ammazzate. Che devo fare?
5: Va in cucina.
4: Non vado a cucinare.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis. Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
5: Una produzione K-Vox.
6: Settembre è arrivato, Milano ha ripreso il suo ritmo e nei negozi di dischi c'è parecchio movimento. Tra una copertina da guardare e un 45 giri da far mettere subito sul piatto, oggi la nostra vetrina mette insieme mondi davvero diversi. Cominciamo con un musicista che porta il violino dove non te lo aspetteresti. Jean-Luc Ponty, il jazz incontra il rock e le sonorità americane di New Country, uno di quei dischi che incuriosiscono già dopo pochi secondi. Cambiamo completamente atmosfera con gli italiani Beans e Cara, melodia, sentimento e quel suono morbido che in questo periodo trova facilmente spazio anche alla radio. Poi basta attraversare idealmente l'Atlantico e siamo a San Francisco con i Village People. Restiamo sotto la luce della disco con Roberta Kelly e Zodiac, ritmo orchestrale e un'atmosfera quasi cosmica, perfetta per una vetrina del 1977. E per chi invece vuole alzare decisamente il volume, c'è un 45 giri che non passa inosservato. Ram Jam con Black Betty, 5 dischi, 5 suoni completamente differenti. È settembre 1977 e a Milano la musica si vende ancora a 45 giri.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Panila in fondo, fermi! I ladri a sinistra, le persone oneste a destra, Craxi dove cazzo? Lei fa la brutta fine, Craxi, eh! Lo sa bene da che parte andare e vado dalla sua parte!
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Questa è musica... Questa...

0: it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, sono Loris da Fermo e vorrei ascoltare la canzone di Luis Miguel, Siamo ragazzi di oggi. Grazie.

0: Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: No, scusate, vi ascolto sul canale 93. Ciao ciao.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Gilberto della provincia di Lecce e vorrei ascoltare Cherry degli Europe, estratto dall'album The Final Countdown, che quest'anno compie 40 anni. Un abbraccio e vorrei farvi i complimenti, siete stupendi. 70-80 medici, grazie.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Sul ring eravamo in due, disposti a ucciderci l'un l'altro, ma penso che è meglio così che milioni di persone.
2: Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов.
1: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
2: Я думаю, что каждый должен измениться.
1: E voi potete cambiare.
2: Voi можете измениться.
1: Tutto il mondo può cambiare.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, chiamo da Piacenza. La mia canzone preferita è Video Kill the Radio Star. Lo sto guardando alla televisione, canale 351. È il ricordo del 79, l'ultimo dell'anno alla festa.

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Simona, vi seguo da Bergamo. La canzone Listen to Your Heart di Roxette mi piace tantissimo perché mi esprime delle emozioni fortissima e dolcissima come canzone, mi è sempre piaciuta, l'ascoltavano le mie sorelle quando erano piccole e quindi io sono cresciuta con questa canzone e tuttora quando l'ascolto mi viene la pelle d'oca.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il maschio, già mentre prepara la borsa, fa dei versi come se stesse, se fosse già in palestra, non lo senti mentre fa, senti, poi mette la roba dentro e ti accorgi che è tanto che non vai in palestra perché hai la maglietta d'Italia 90 con la foto di Schillaci dietro, le Adidas, quelle, le Tepa Sport, quelle con la suola alte così.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connessione.

0: Connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect. Connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.

0: Porca miseria, la terra è secca e arida. Sono due mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi. O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ma vi posso chiedere una cortesia? Per caso avete trovato anche il titolo di quella che vi ho canticchiato, anche se non sono stato tanta brava, per piacere?
1: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland. Oggi ci avventuriamo verso una parte dell'isola dove il paesaggio cambia a ogni passo. Tra altopiani sul mare, sentieri nascosti e angoli lontani dal rumore, la musica degli anni 70 e 80 continua a trovare il suo spazio. Il viaggio comincia su una piccola isola collegata a Neverland da un ponte di corde. Qui il mare circonda ogni cosa e vicino a una piccola capanna di legno affacciata sull'acqua, incontro Bunny Wailer. Il vento accompagna il ritmo delle onde e crea l'atmosfera perfetta per lasciarsi trasportare dalla sua musica. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
6: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Riprendo il cammino fino a una valle nascosta, dove un piccolo torrente attraversa l'isola, formando pozze naturali in cui l'acqua scorre lentamente. Su una passerella di legno incontro Alec John Such. Qui tutto sembra invitare a fermarsi un momento, mentre la natura e la musica si incontrano in modo speciale. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio continua e raggiungo una costa rocciosa dove il mare ha scavato piccole grotte aperte verso l'oceano. All'ingresso di una di queste, con una vista spettacolare sulle onde, incontro Paul Hester. L'ambiente è semplice e suggestivo, un luogo dove ogni suono sembra viaggiare più lontano. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il giorno lascia spazio alla sera e le stelle ricoprono Neverland. La luna illumina le scogliere, il mare si muove lentamente e i sentieri dell'isola restano accesi da piccole lanterne che guidano il cammino. La nostra passeggiata termina qui, ma Neverland continua a custodire nuove storie e nuove canzoni pronte a essere scoperte. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su quest'isola, dove la musica non conosce tempo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo. Everything.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Io ammiro la sincerità.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Intesi? D'accordo?

0: 7080.it.
1: Sono le 11:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un poppetto, un bicchiere di vino. Di vino del re, della valle di Reno. Vino di va. Prendi che. Tu mangia! Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia! Lui mangia tutto! Lui mangia!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva, la

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale la tensione tra la Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il 7° giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una 13enne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
5: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Anzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi un brano poco ascoltato ma molto molto bello. È un brano di Narada Michael Walden dal suo album migliore a mio avviso, The Dance of Life. Il brano è Crazy for Ya, è meraviglioso, ascoltatelo.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di televisione. Nato dalla fervida immaginazione di Glenn Larson, Automan rappresenta uno dei prodotti di finzione più affascinanti della televisione che, con l'arrivo degli home computer e delle prime console di gioco, affascinò la società americana del tempo. Automan racconta la storia di Walter Nebbick, era un genio informatico del Dipartimento di Polizia di Los Angeles che crea l'ologramma Automan capace di materializzarsi nella realtà per aiutarlo nelle indagini di polizia.
4: Il personale del parcheggio dice di aver sentito dei colpi d'arma da fuoco e poi hanno trovato la pistola del tenente Curtis e macchie di sangue del suo gruppo dietro alla sua macchina.
5: Che cosa ci faceva Jack in giro per questo garage nel mezzo di Manhattan?
4: Capitano, gliel'ho già detto, non ho mai avuto collaborazione da Curtis. È un presuntuoso, vuole tutta la gloria per sé e così non dice niente a nessuno ed ecco a che cosa gli è servito.
5: Secondo lei l'hanno beccato i rapitori?
4: Beh, non conosco molti poliziotti che abbandonino la macchina e la rivoltella se tutto è a posto.
5: Ok, aggiungiamo Curtis alla lista e fanno 11.
4: 12. Ci hanno telefonato dalla Supertech Corporation. Il loro migliore ingegnere è sparito prima di prendere l'aereo per Londra.
5: Il loro migliore ingegnere? Ma che significa? Deve essere una banda di pazzi questa.
3: La serie andò in onda sulla ABC dal 1983 al 1984 per un totale di 13 episodi e fu chiusa per gli ingenti costi di produzione e i bassi ascolti. Ciò tuttavia non impedì che diventasse successivamente un cult. Il protagonista, Walter Nebbicker, è interpretato da Daisy Arnaz Jr., entrato nel mondo dello spettacolo come batterista a soli 12 anni, iniziando sin da piccolo a recitare in alcune sitcom fino a vincere il Golden Globe per miglior attore debuttante nel film Cielo Rosso all'Alba.
6: Da poco è l'alba, Walter. Sento che il generatore comincia a indebolirsi.
7: Sì, capisco.
6: Con il vero jet della banda riporteremo a casa gli scienziati. Tania e l'Interpol potranno occuparsi poi di tutti gli altri.
7: Grazie, Out.
6: Grazie a te, Walter.
3: Walter è il classico stereotipo, brillante e intelligente, ma parecchio maldestro. Grazie ad Automan risolve i casi più difficili e complessi della polizia di Los Angeles. Partner impegnativo di Walter, Automan è in grado di risolvere qualsiasi caso. Grazie al suo alleato olografico di nome Cursore, Automan può materializzare ogni cosa, come anche un'auto e un elicottero.
6: Cursore, andiamo?
8: Walter, per favore, mi devi dire che cosa sta succedendo.
7: Non posso.
8: Ma io...
7: Senti, è top secret. Ti prego, Tania, non raccontare a nessuno cosa hai visto.
3: Il ruolo fu interpretato da Chuck Wagner, che prima di diventare popolare con la serie aveva recitato nella soap opera General Hospital ed effettuato diverse comparsate in show televisivi quali La Valle dei Pini, Capitol e Hazard.
9: 50 uomini mobilitati ed è il tenente Curtis a risolvere tutto. Il mio caro tenente Curtis. Bentornato, Jack. Siamo fieri di te.
3: L'aiutante di Automan, Cursore, è la vera carta vincente del personaggio. Si tratta di un'estensione anch'essa olografica, formata da un cursore lampeggiante e luminoso. Cursore interagisce con l'ambiente in maniera ironica, a volte anche dispettosa, aumentando l'umorismo e la leggerezza della serie. Autocar e Autochopper sono i due mezzi principali creati da Cursore per Automan. La prima è l'automobile che viaggia svoltando con un angolo di 90 gradi grazie alla programmazione di Walter derivata da Pac-Man. Il secondo è invece il suo elicottero. Essendo un ologramma, Automan è essenzialmente immune a danni fisici e può affrontare i suoi avversari con estrema facilità. Può interfacciarsi con qualsiasi macchina e sistema elettronico esistente e può anche entrare nel corpo di Walter come accaduto durante la serie.
10: Gran parte del merito...
3: ...macchina e sistema elettronico esistente può anche entrare nel corpo di Walter come accaduto durante la serie.
10: Gran parte del merito per questa operazione va...

0: corrente elettrica è limitato o scarso, perde i suoi poteri ed è costretto a ritornare dentro il computer. Inoltre, trattandosi di un ologramma, non è sempre capace di comprendere il comportamento umano e necessita del supporto di un uomo per chiarirsi le idee.
1: Non gli devi dar retta, Walter. Tu continua a lavorare invece di fare quegli sciocchi giochetti elettronici e vedrai che gli dimostrerai che ha torto.
0: Completano il cast della serie Heather McNair, la collega di Walter, Roxanne Caldwell, Robert Lansing nelle vesti del tenente Jack Curtis e Gerald O'Loughlin in quelle del capitano A.J. Boyd, sempre parecchio lamentoso nei confronti di Walter. Ispirato esteticamente al film Tron della Disney, Automan ne condivide il caratteristico aspetto al neon. Agli effetti della serie vi parteciparono diversi artisti che avevano lavorato per la pellicola della Disney. Glenn Larson mise in piedi un gruppo composto da Donald Kushner, che concepì il design di Automan, David Garber, che si occupò di inventare gli effetti della serie, e da Bill Croyer, che curò le animazioni relative a cursore.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: In attesa di trasmettere varie edizioni straordinarie del telegiornale sui risultati della votazione alla Camera sul caso Lockheed.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore d'ore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina. Reset macchina del tempo con ritorno al presente. Torno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Ben trovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. L'ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di

0: Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito due persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Ora a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella Ellen piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween, non più.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare
0: gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Una spontanea Eva.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta in Piemonte, esattamente a Torino, dove c'è Laura che ha fatto queste sue scelte musicali, queste sue 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80 e ha stilato questa sua classifica, che inizia con la numero 10, dove c'è Adriano Celentano con Soli, Massimo Ranieri, Perdere l'amore, è al numero 9.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Questa canzone vince il Festival di Sanremo nel 1988, Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Al numero 8 Gino Paoli, Questa volta no. Io sono vivo, la canzone dei Pooh, al numero 7, al numero 6 Rossana

0: A che servono gli dèi? Questo è il titolo di questo pezzo di Rossana Casale al numero 6. La classifica di Laura di Torino continua, dove al numero 5 c'è Gianni Morandi con Bella Signora.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

1989, questo pezzo di Gianni Morandi, Bella Signora, oggi al numero 5. Al numero 4 Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Questa è la numero 3. Ci fanno

Bella canzone di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, oggi è al numero 3 nella classifica che ha stilato per noi Laura di Torino. Al numero 2 ha messo Biagio Antonacci con Che fretta c'è.

0: Aura ci hai portato nel 1989 con questa canzone di Biagio Antonacci, Che fretta c'è, e anche la tua numero 2. Al numero 1 un balzo indietro di 10 anni, perché è del 1979 questa canzone.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Le 10 canzoni preferite di Laura di Torino, questa è la sua numero 1, Umberto Tozzi con Gloria. Anche oggi sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: La roba pazza è impertinente e se la svigna molto abilmente. Se sei convinto d'averla in pugno, è proprio quando ce l'hai sul grugno.
4: Questa è la roba pazza che strumpa all'azza.
2: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
9: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
12: Ciao, sono Marco e chiamo dalla provincia di Bergamo. Beh, gli anni 70 e 80 sicuramente sono anni in cui c'era spensieratezza e forse la miglior gioventù che abbiamo potuto, per così dire, vivere negli ultimi 50 anni. I ragazzi di oggi una gioventù così bella non ce l'avranno sicuramente.
2: Questa è 7080.it.
13: 7080.it presenta
14: The Weeks Compilation.
13: 10 ore del The Top alla carta.
15: 2 settembre 1982. Anche oggi prontissimi coi 10 over the top alla carta. La Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, che oggi si apre dal numero 10 con Frida, I Know There's Something Going On. I can see.

Know There's Something Going On. Questa era Frida sulle frequenze di 7080.it al decimo posto della Wix Compilation, appuntamento del 2 settembre 1982. Davanti a lei, numero 9, Shy Boy, le Bananarama. Mentre in ottava posizione, Carly Simon, questa

oggi per Carly Simon, 2 settembre 1982, all'interno di Weeks Compilation. Nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte, la settima posizione è per Captain Sensible con What, mentre al numero 6 All of My Heart, gli A.B.

0: ABC, questa era All of My Heart, la numero 6 di oggi, 2 settembre 1982 su Wix Compilation. Davanti agli ABC che abbiamo appena ascoltato c'è Don't Go, Yazoo, e al numero 4 gli Hot Chocolate che andiamo ad ascoltare con It Started With A Kiss.
1: The Wix Compilation. Back row.

It Started With A Kiss erano gli Hot Chocolate, quarti nel nostro appuntamento con Weeks Compilation del 2 settembre 1982. Davanti a loro, al numero 3, Cool and the Gang, Big Fun. E al numero 2 oggi, Save a Prayer, i Duran Duran. Eccoci allora al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. I Know There's Something Going On, numero 10 oggi per Frida. Nona posizione per le Bananarama con Shy Boy. Carly Simon è al numero 8 con Why, mentre al numero 7 c'è What, Captain Sensible. Yazoo, Don't Go, quinta posizione. Quarto posto per gli Hot Chocolate, li abbiamo appena ascoltati con It Started With A Kiss. Big Fun, Cool and the Gang, numero 3. I Duran Duran occupano il secondo posto con Save a Prayer. E in cima alla nostra classifica oggi, 2 settembre 1982, troviamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger, i Survivor, primi nella classifica di 7080.it oggi 2 settembre 1982. Con questo brano, tratto dalla colonna sonora di Rocky, la Weeks Compilation termina qui. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
0: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I giovani nostri, nella stragrande maggioranza, sono onesti e hanno il cuore puro.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima. Secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio. La Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotule al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione, previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: guarda come sei ridotto, guarda come sei conciato. Tu, i capelli devono crescere verso l'alto, come la natura vuole. Guarda i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao ragazzi, sono Alberto dalla provincia di Como. Le mie vacanze che ricordo con più piacere sono state a Jesolo, primi anni 90, dove c'erano tutti i locali discoteche aperti, insomma ci si divertiva, dai.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection.
7: New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: E in questa puntata di New Wave Collection, tra le canzoni che ascolteremo, Lina Lovitch, Lucky Number, Level 42, Love Games, Lotus Eaters da Liverpool con The First Pictures of You, In Madness di Nightboy to Cairo, In Modern English con Melt With You e New Order di Blue Monday.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Felice, io mi devo dare una sistemata ai capelli. Possibile che nostra sorella sta sempre chiusa in bagno?
6: Senti, ballarsi in bagno, vuoi prosciugare tutta l'acqua d'otto pugliese, devo ballarsi.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse, o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, è quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea in corso Wicklow in Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escorazioni per un poliziotto. 2 uomini e 2 donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite ed arme da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio, Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata, sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
5: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
4: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
5: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
4: Quale cosa?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Ti godi il sole, eh? Perché non vai a lavorare?
2: È perché?
1: Come perché? Per guadagnare i quattrini, no?
2: È per fargli.
1: Come per perché? Perché quando hai guadagnato i quattrini li metti in banca e non lavori più.
2: È perché i mogli sto facendo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Hola, buenas noches, buenas tardes, soy Milton, uruguayano, escuchando la 7080 IT, la mejor radio de oldies, y quería escuchar, soy uruguayano, soy nato en la tierra del tango, quindi voglio ascoltare Hypnotic Tango of My Mind. Muchas gracias, tante grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà.

0: 70.it. 70.80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70.80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco, vi parlo da Taormina, sulla riva del mare di queste splendide spiagge. Ti ricordo delle vacanze? Sì, su una vecchia fasul di mio papà con i finestrini tutti aperti mentre si andava al mare in Puglia.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grande 7080, bello Michael Jackson.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giulio da Parma, vi ascolto tramite la TV. Il brano è In Zaire di Johnny Walkerling.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera 7080.it, sono Giacomino Mongardi da Marzabotto, Bologna, provincia di Bologna. Complimenti per le trasmissioni, per i programmi.
3: Grazie. Com'è buono lei!
2: E vorrei ascoltare Nick Kershaw, I Won't Let Sun Go Down On Me. Siete grandi, vi farò pubblicità.
3: Sì.
2: Saluti dalla bella Emilia Romagna.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, io vorrei ascoltare

0: Hey Boomer,
1: giovane della terza età.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Can Hurry Love, Beatles, Yellow Submarine, Kinks, Sunny Afternoon, Los Bravos, Black is Black, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto. Il fatto.

0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella

0: responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
1: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle che la Germania ieri ha attribuito alla Russia, lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Sto per avere un vecchio amico per cena.
2: Vuole mangiare un amico?
1: Doveva essere la battuta finale e l'hai rovinata. La ridico e riaggancio subito. Sto per avere un vecchio amico per cena. Ma tu guarda che stronza!
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Io sono un ascoltatore incallito di 7080, quindi in macchina è fisso.
9: Mi hai fatto venire un'idea.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita è preziosa solo perché ha una fine.

0: presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: E bentornati a un nuovo appuntamento con Il Numero Perfetto, lo spazio dove raccontiamo la storia di un artista attraverso tre dei suoi brani. Oggi parliamo di una musicista, cantante, cantautrice e autrice statunitense, Carly Elizabeth Simon. Carly Simon è cresciuta nel quartiere Riverdale del Bronx e aveva due sorelle maggiori, Joanna e Lucy, e un fratello minore, Peter. La carriera di Carly Simon iniziò con un gruppo musicale con sua sorella Lucy Simon, sotto il nome delle Simon Sisters, con Lucy come soprano e Carly come contralto. Nel 1972 pubblica il suo terzo album in studio, No Secret. Boom Boom viene preso disco d'oro. La fotografia di copertina è stata scattata di fronte al Portobello Hotel nel Stanley Gardens a Notting Hill, a Londra. Dal disco viene estratto il singolo You're So Vain. Il testo descrive un amante egocentrico, la cui identità è stata a lungo oggetto di riflessioni. Carly Simon ha affermato che la canzone si riferisce a tre uomini, uno dei quali ha reso pubblico, l'attore Warren Beatty. Ascoltiamo quindi You're So Vain, Carly Simon.

0: Carly Simon con You're So Vain. Nel 1982 esce un nuovo singolo, Why, canzone scritta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic ed eseguita da Carly Simon. Registrata per il film Soap for One del 1982, il film però si rivela un flop commerciale, ma la colonna sonora diventa un successo. Il video musicale per la canzone è stato girato nelle strade di New York City nel 1982. Anche la figlia di Carly Simon, Sally Taylor, appare nel video mentre versa una bottiglia di vino sulla testa di un uomo. Ascoltiamo quindi Why, questa è Carly Simon.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

Carly Simon con Why. Ci spostiamo adesso nel 1987, quando Carly Simon pubblica il suo 13° album in studio, Coming Around Again. Dal disco viene estratta la traccia omonima. Un arrangiamento simile e ridotto di Coming Around Again è stato utilizzato nella registrazione di Carly Simon della classica canzone per bambini Itsy Bitsy Spider, che era il lato B del singolo e incluso anche nell'album Coming Around Again. Il video musicale di questa canzone è stato girato ed è andato in rotazione nel 1987. Il video presenta un filmato casalingo con Carly Simon da bambina con i suoi genitori. Carly Simon, questa è Coming Around Again.

0: Neil Simon con Coming Around Again. Con questa canzone chiudiamo l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Ma un'altra band o un altro artista con altre tre canzoni ci aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: boomer.
1: Puttana, io vado in Interpol.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bravo!

0: Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: So cretino e so felice, più cretino chi me lo dice.
6: Dunque, la frase in dialetto milanese serve perché...
5: Ah, è carina!
6: E diceva che... Serve perché se qualcuno vi sente non pensa che siete romani. Insomma, fa parte dell'alibi della facciata.
5: Ma il treno e l'accelerato da Pescara delle 11.55. Fra un mese lo elettrificano, il padrone di casa mi ha già annunciato che mi aumenta la pigione.
7: Chi è stato? Spucaciun!
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
11: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui 2 petrolieri di Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marius Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
5: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
6: No, signore.
4: Ha bisogno d'aiuto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

cercare la destinazione. Abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti il radio 7080.

0: costruire le cose, come quella volta che ho provato a costruire un rasoio elettrico. Incollando più lamette per adersi a questo comune ventilatore, risparmierò tempo nella mia routine mattutina.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Buongiorno, ciao, sono Emilio da Brescia. Vorrei sentire Black Cars di Gino Vannelli. Vi ascolto attraverso la televisione. Lo ricordo perché Mina, la grande Mina, Gino Vannelli ne era un

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: Tu devi ascoltare la barriera di
2: cuore. Radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
0: 7080. Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: Tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer,
3: rara urara jaru.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Rara ura.
2: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performer sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 18.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scusi, che tenuta di strada ha questa macchina?
6: Una merda, si ribalta in parcheggio.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimine, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni di origine gambiana è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramanet. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica Arera. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi questi 10 minuti li dedichiamo tutti a Fabrizio De André. Sono molte le sue canzoni incise e tanti ovviamente i suoi successi negli anni. Oggi vi racconto una piccola parte della sua discografia. Ha pubblicato ben 13 album in studio, 7 sono quelli dal vivo, 19 le sue raccolte negli anni e 32 i suoi 45 giri. Uno è questo.
6: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 70 80.it che raccontano l'artista che li ha creati.
8: All'ombra.

sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete.

È 1970 quando esce questo singolo, Il Pescatore, canzone di successo di Fabrizio De André, e nello stesso anno, il 19 novembre, pubblica anche un 33 giri, il titolo è La Buona Novella, è il suo quarto album, 10 sono le tracce. Io voglio passare adesso invece al 1978 e ascoltare questo pezzo, si intitola Andrea.

0: piccola parte della discografia di Fabrizio De André, oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Questa canzone, Andrea, esce sul mercato discografico in due versioni, a 45 giri e anche come quarta traccia sul primo lato dell'album Rimini del 2 maggio del 1978. In questo 33 troviamo altre canzoni di successo come la stessa Rimini e anche Volta la carta. Stiamo andando verso la conclusione di questi 10 minuti e come ultima canzone oggi con Fabrizio De André ascoltiamo questa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
1: Ho scelto di chiudere oggi questo appuntamento del numero perfetto, un artista in tre brani, con questa canzone Bocca di Rosa, una delle più rappresentative di Fabrizio De André, uscita nel 1967 come singolo e anche contenuta nell'album volume 1 dello stesso anno. Per chi la volesse ascoltare nella versione live, la può trovare in Fabrizio De André in concerto, album del 1979. Pensate, con gli arrangiamenti addirittura della PFM. Siamo arrivati alla conclusione, vi aspetto per il prossimo.
2: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
3: Il numero perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Posso considerarlo un sì?

0: Che la Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
1: E porca mignotta!
0: Beh, vabbè, te l'abbiamo.
1: Ma chi sono questi?
0: Chi?
1: Che stanno a fotografare?
0: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu.
1: E chi glielo devo dire?
0: Che non sei una statua.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 70 80.
7: Vi ascolto dalla televisione, canale 70 80.
8: Così mi uccidi, amico.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: La vita non ti dà certezze. Per viverla ti servirà determinazione e consapevolezza.

0: i vinili più richiesti su 7080.it. Numero 9.
1: The Hit Parade.
0: Numero 8.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 55 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Una sorpresa, due sorprese, mille sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare. Tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Risposta doverosa, dice il governatore Zaia. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato 2 sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argiovese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Alau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio, la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone.

0: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il calcio, la Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Segnali dal futuro.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: The Hit Parade.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox numero 5.

0: KeyVox.it, una produzione KeyVox. Hey Boomer!
1: Sarebbe a dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma da quando?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: cavalcata e aver collegato due indizi con una cordicella rossa. Clarice Starling, ora sei ufficialmente una Lady FBI. Dovresti rispondere, sei la cosa più simile a una segretaria in fondo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
1: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono.

0: successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Questa è un'altra canzone che mi fa impazzire. Ciao ragazzi, siete i mitici.
2: Questo ragazzi, toglietemi da questa

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io sono Graziano, è un pezzo che sentivo negli anni 80 quando ballavo con gli amici nelle feste, nelle serate. Grazie.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Nicola, storie di tutti i giorni.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che vede, signor Piffer?
2: No, io mi chiamo Piffer, signor Catastrofe.
1: No, non Catastrofe, Messie Catastrofe, la tia è muta.
2: Sì, voglia scusarmi, Messie Catastrofe.
1: Eccellente, signor Piper.
2: No, niente Piper, neanche Pipa, è Piffer, né Piffero, né Spiffero, né altro, è Piffer. Semplifichiamo, qual è il suo primo nome?
1: Erving.
2: Erving?
1: Erving, su venga.
2: Io mi chiamo Norman, così sarà più facile. Cosa devo fare?
1: Un momento, prego.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080. Mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Monza e Brianza. Ascoltarvi è sicuramente un piacere, tanti ricordi di gioventù grandissimi. Vi ho condiviso un brano dei Clan Oxymox che in tanti anni che vi ascolto non ho ancora ascoltato sul vostro canale. È un brano del 1989, si intitola Imagination, fa parte dell'album Twist of Shadow e mi piacerebbe appunto ascoltarlo sul vostro canale. Continuate così, siete grandi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080. Mi piacerebbe ascoltare Starlet dei Brooklyn Bronze and Quiz Band. Grazie.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 19:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ci siamo capiti bene? Dove c'è Riccardone nessuno fiata. Siti e Mosca, dove c'è il superfusto non si sente volana mosca.
2: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. Giornalisti di Report sul piede di guerra con la Rai per lo stop alla conduzione di Ranucci dopo il caso La Vitola. Lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini, ma senza i 2 nuovi co-conduttori Presutti e Pier Vincenzi che avrebbero voluto partecipare. Confermata la volontà di andarsene in blocco senza la marcia indietro dell'azienda da parte dello staff di Report. Ranucci intanto attacca Presutti su una ricostruzione di domani per un servizio del 2023. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su un 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, perché la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Sulle serrande dei minimarket dove l'indagato lavora come commesso, intanto appare la scritta pedofilo in

0: fame in mano al popolo. Salvini insiste, la soluzione è la castrazione chimica. George Clooney attacca Donald Trump alla mostra del cinema di Venezia, dove questa sera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci a farlo, dice Clooney. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, passa il turno anche il Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano dunque il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti e dell'ex direttore Carnevali. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: In questo modo ci perderemo in un altro universo. Tutti congelati in un singolo momento. Non avremmo niente.
3: Voi avreste la speranza. E al momento è esattamente quello che non avete.
2: È delirante. Il calcolo da solo necessiterebbe di centinaia di anni.
3: Oh, centinaia di centinaia, ma tranquilli.
4: Ma tranquilli. In realtà ho già iniziato da molto tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland. Oggi ci avventuriamo verso una parte dell'isola dove il paesaggio cambia a ogni passo. Tra altopiani sul mare, sentieri nascosti e angoli lontani dal rumore, la musica degli anni 70 e 80 continua a trovare il suo spazio. Il viaggio comincia su una piccola isola collegata a Neverland da un ponte di corde. Qui il mare circonda ogni cosa e vicino a una piccola capanna di legno affacciata sull'acqua, incontro Bunny Wailer. Il vento accompagna il ritmo delle onde e crea l'atmosfera perfetta per lasciarsi trasportare dalla sua musica. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
6: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Riprendo il cammino fino a una valle nascosta, dove un piccolo torrente attraversa l'isola, formando pozze naturali in cui l'acqua scorre lentamente. Su una passerella di legno incontro Alec Jong-Such. Qui tutto sembra invitare a fermarsi un momento, mentre la natura e la musica si incontrano in modo speciale. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: pomeriggio continua e raggiungo una costa rocciosa dove il mare ha scavato piccole grotte aperte verso l'oceano. All'ingresso di una di queste, con una vista spettacolare sulle onde, incontro Paul Hester. L'ambiente è semplice e suggestivo, un luogo dove ogni suono sembra viaggiare più lontano. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il giorno lascia spazio alla sera e le stelle ricoprono Neverland. La luna illumina le scogliere, il mare si muove lentamente e i sentieri dell'isola restano accesi da piccole lanterne che guidano il cammino. La nostra passeggiata termina qui, ma Neverland continua a custodire nuove storie e nuove canzoni pronte a essere scoperte. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su quest'isola, dove la musica non conosce tempo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. You want

0: giovani con leggerezza ci chiamano boomer, anche con un po' di sufficienza, come a dire zitto vecchiaccio. Ehi, loro però dovrebbero forse sapere o magari ricordare che noi siamo sì boomer, ma perché? Perché nasciamo nel periodo del boom economico, cioè quando è scoppiato il benessere. Devo dire che pur essendo nato in questo boom economico degli anni 60, a casa mia a Dragona, ridente borgata romana, io tutto sto benessere non me lo ricordo. Cioè, la casa dove abitavo era una casa abusiva, dovevamo ancora pagare la Bucalossi, fuori per strada non c'erano manchi i lampioni, l'unica acqua potabile c'era la fontanella, non c'avevamo manchi i termosifoni, c'avevamo la stufa a cherosene all'ingresso, niente allacci alle fogne, c'avevamo la fossa biologica e non avevamo chiaramente acqua potabile, ma c'avevamo l'acqua del pozzo e il pozzo stava vicino alla fossa biologica, quindi dal rubinetto della cucina non è che uscissero i germi, uscivano i vermi con una capa tanta così, una capoccia che uscivano, ma uscivano sul lavandino. Che brutta casa di merda, ma che casa è?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andata. E tornate vincitori, giù.
4: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
7: Sono Diego, ho sentito questa canzone ma non so chi la canta.

0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini.

0: Avete ascoltato gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me? Chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me? Poi chi sono questi due qua?
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci piaceva Prinsen Collinensin al Ciusol di Celentano, ma tutte le volte la pronunciavamo in modo diverso.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quel Greco deve essere anche lui un compagno prezioso, eh?
4: Sì. Ha detto che mi ammazzerà a guerra finita.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera, ricorda Zaia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti, non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. E arriva anche l'allarme del ministro degli esteri vice premier Tajani sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, conclude il vice premier italiano. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Siamo al tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima, ma è costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, terminata intorno alle 2 di notte a New York, dunque il tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Dunque Sonego saluta Flexi Medos a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti dal match. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardate.
5: La portaerei americana USS Nimitz entra in una tempesta magnetica che la trasporta poche ore prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. Se intervenisse, potrebbe cambiare il corso della storia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Pronti ad ascoltare le rock hits scelte per voi? Carly Simon con Jesse, John Cougar Mellencamp, Pink Houses, I Doors, People Are Strange, Santana, She's Not There, Steve Miller Band, Rockin' Me, Sweet, Fox, On The Run, U2, Sunday Bloody Sunday, Bob Dylan, Blowin' The Wind, Cream, I Feel Free, Eagles, Tequila Sunrise. Noi oggi ascoltiamo queste.

presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Ciao, sono Marco da Lissone. La mia canzone preferita è Music di John Miles. Vi ascolto quando sono in auto e quando sono in montagna sul canale televisivo 93. Tutto questo mi ricorda la gioventù, quando nei locali privati facevamo delle piccole discoteche. Ciao a tutti e grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Così, è un ombrello da donna?
6: Sì, me l'ha prestato mia sorella.
5: E sua sorella lo usa quando piove?
6: No, mia sorella è Mary Poppins.
5: Lo usa per andare in ufficio lei.
6: Mary Poppins.
5: Certo.
6: Beh, comodo, eh.
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro, ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia
0: 70

0: Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. È salito a 1204 il numero delle persone morte dalle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a darne il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. Siamo allo sport. Iniziamo dal calcio con la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi di finale, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ma solo dopo i calci di rigore, strappando dunque il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus di Spalletti. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale, le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ti è mai venuto in mente che alcune di queste scimmie un po' più evolute costruiscono bombe come espediente per sopravvivere? Che da qualche parte sul pianeta ci sono altre scimmie ancora più evolute che ci polverizzerebbero se pensassero di poter restare impunite?
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: E Keybox presentano
3: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Oggi tutti in spiaggia con i Righeira a ballare insieme alle Easy Lady di Spagna e tra le lady c'è anche Samantha Fox. E ancora i Simply Red con If You Don't Know Me By Now, Nick Cayman, Loving You Is Sweeter Than Ever, Real Life, Send Me An Angel, Robin Gibb, Juliet, Diana Ross, I'm Coming Out, Ryan Paris, La Dolce Vita, Sandra, Maria Magdalena. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: E mi disse: perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca.
1: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Buonasera 7080, siete dei grandi, continuate così.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: siamo bravi, no?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Vabbè, però ci becchiamo. Si vedere, vai, si vedono.
1: 7080.it presenta

0: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano.
1: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50. Un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello. Ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
2: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano. Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
1: Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato: il teatro canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno: Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso, in privato non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono, chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003, sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
3: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin', Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
13: 7080.
12: Oppure
13: Hey Siri.
12: Metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
14: Gli altri suonano successo.
12: Noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Prova microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa dal centrodestra a dare il via libera.

0: Del pericolo di fuga, aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità, ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Dall'893 al 79 e 86 anni. 2 anni al minuto fanno 43 minuti. Tempo previsto per l'arrivo, le ore 11 e 15. Esatto.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, Donatella Rettore, dopo il successo di Splendido Splendente nel 1979, viene ingaggiata come testimonial per una campagna televisiva sull'igiene dentale. La sua immagine audace e il suo sorriso smagliante la rendono perfetta per promuovere l'importanza della cura dei denti.

0: La campagna, trasmessa su tutte le reti nazionali, vede il rettore cantare una versione adattata del suo successo con testi che enfatizzano l'importanza di un sorriso sano. La pubblicità diventa un fenomeno culturale, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull'igiene orale.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante l'impegno pubblicitario, Donatella Rettore non abbandona la musica. Continua a pubblicare album e a esibirsi in concerti mantenendo il suo stile innovativo. La sua doppia carriera la consacra come icona pop, capace di influenzare sia il mondo della musica che quello della pubblicità.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Mi fanno cenno che è pronto il collegamento con Gustavo Selva da Bonn.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sì, dica.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sono io, dica.
1: No, dicevo, levi la mano dal microfono, altrimenti non sento niente.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info @consultmedia.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Siete grandi, siete unici, siete fantastici, siete super favolosi, grazie.

0: Roma.it.
1: Hey Boomer!
2: Avanti! Avanti!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Attacco! Vado io!

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: E anche oggi per l'appuntamento con Tu gusti smell che one facciamo un viaggio nel tempo e torniamo dove? Beh, ai mitici anni 60 con un gruppo di ragazze e ragazzi. Parliamo delle Supremes e con loro il grande Lamont Dozier, che scrive tanti successi come You Keep Me Hanging On, che nel 1966 vola dritto dritto in cima alle classifiche, e si dice che la parte di chitarra presente nella canzone abbia avuto origine da un effetto sonoro radiofonico molto simile al codice Morse. Le Supremes, questa è You Keep Me Hanging On.

Le Supremes con You Keep Me Hanging On, e negli anni 80 sarà una biondissima e bellissima cantante femminile a reinterpretare questo brano, dando al disco una nuova veste ancora più energica. Lei è Kim Wilde, che ancora oggi detiene il record di maggior numero di presenze in classifica come artista solista femminile britannica. Non perdiamo altro tempo, su 7080.it ci ascoltiamo Kim Wilde con la sua versione di You Keep Me Hanging On.

0: su 7080.it insieme a me che sono Marco con You Keep Me Hanging On a chiudere l'appuntamento di oggi con Dugust. Grazie a tutti per averci scelti e seguiti, ci sentiamo alla prossima.
1: 7080.it
2: Dugust is Milky One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco 70's. La traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io da bambino, se anche solo pensavo di comportarmi male o di fare
2: palinsesto,

0: Io te incapretto al divano quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua, giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccessivi. Questa sembra la mia voce.
8: Senza paragoni.
9: Io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Strangers, permettete una parolina.
2: I'm sorry, we don't understand.
1: American?
2: Yes.
1: Nice to meet you. My name is Ascanio, I'm a Roman prince.
2: Wow.
3: My name is Waldo.
1: Duca, Duke, meno importante prince.
3: Sì, ma però con tutti i balls sullo stem, guarda lo stem.
1: Passiamo la serata insieme, let's spend the night together.
2: Rolling stem.
1: Esatto. Che, vi adamo.
3: Thank you very much.
1: A Walter, come erano forti gli anni 60. Sulle pinne, fucile e d'occhiali.
3: Sa, sa, sa.
1: Ma andavo, dimmi che è mobile.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: I cecchi?
3: Se mi era rimasto un baffanculo così te lo dà.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Perdonatemi, ma mi sono appena svegliato. Cortesemente potresti mettermi ancora musica afro del Cosmic. Grazie.
14: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Poiché vogliamo insegnare agli altri la via della virtù, incominciamo dall'entrarvi noi medesimi. Gli altri ci seguiranno.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 4080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1979.

velocemente. Guarda schi, guarda schi, guarda schi. Ma come? Non è mica un aeroplano. Ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi. Guarda schi, guarda schi, guarda schi. Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi. Guarda schi, guarda schi, guarda schi. Ma come?

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: ascolto7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
3: Come l'ha chiamato?
4: Amore, amore, amore.
3: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
0: Questa è 7080.it. Questa è 7080.it.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione

0: Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?

0: Gli scarponi servono ai montanari per scivolare nelle scarpate. Vi sono poi altri pezzi di ricambio che su questo dépliant preferiamo non parlarne. Perfetto. E la produzione come è organizzata? La produzione come è organizzata?
1: C'è tutto. Ci faccio un esempio.
0: Fai un esempio.
1: C'è lì tutto uno spiazzo, no?
0: Sì.
1: E lì via dentro con le mucche.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Mattia e vi sto ascoltando dalla mia TV. Vi voglio dire se potete mettere Quelli che ben pensano di Frankie Energy.
0: Questa è 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Questa è 7080.it.
3: È tutto chiaro?
0: Cristallino. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Se

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Fooled Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo. Make it funky.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 2.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ci sono 4.000 kamikaze.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.